non ci vuole più il mio canto libero, sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anello.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai comunque andare. Al fianco tuo